7 ore 49 minuti, non ti andiamo avanti col programma Domenica Italiana, che è un offerimento di Bortolini Mobis, una fabbrica sostenibile e tecnologica con prodotti innovatori. Una delle meglio più grandi fabbriche di mobili corporativi del Brasile, designer riconosciuto e premiato. Telefono 3433-2500, Rota do Sol, chilometro 90, zona industriale, bortolini.com.br. Esquina Joia, Esquina Joia, que oferece sempre aquele maravilha de joias, correntine, pulseira, enfim, e prêmio, né, e troféu para competições. E tutte altre robe che è alleanze, anei, alleanze di compromesso, che meraviglia. Lá volta incontrei presso atendimento, che lei una bella roba andare a comprare. Lette la Avenida Rio Branco numero 3, centro di Garibaldi. Telefono le 98445-9584, Esquina Joias. Farmacia Centrale, Farmacia Ponte Secca, la maniera efficiente di cuidare della vostra salute con economia e confianza. Farmacia Centrale del Calzadon e Farmacia Ponte Secca, Buarque de Macedo 58. Il telefono è 3461-1850. In Coicre Domenica, aperto fin alle 11:30. Farmacia Centrale di Carlos Barbosa. Vediamo chi che abbiamo adesso per cantare quale ti amo, ti amo.

8 ore 6 minuti in quel giorno 24 e martedì, bon, le feste della scomissia belga, ma allora abbiamo il giorno 26, il giorno della Madonna del Caravaggio, Nossa Signora del Caravaggio, tanto omenaggiata e tante grazie che la ha concepito. E allora pregare il cuore perché se stai bene, se abbia salute e che tutto corre bene. È così, ascoltiamo con Lilian e Carina Scarpe Grosse.

8 ore 9 minuti, siamo Drio Far, il programma Domenica Italiana, italianissima qua per la Radio Garibaldi 101.5. E altri vi tocca ricordarvi, mi sa che si ricordi, che è il sabato dopo mezzogiorno che il programma Valnor Marasca, con chi? Con Valnor Marasca. Una allegria, tante musiche, e che è bello di ascoltare, passa il dopo mezzogiorno del sabato, che è una maraviglia. Questo programma è presente Bortolini Mobis, Schina Gioias, Farmacia Centrale de Carlos Barbosa, Massimo Imóveis Planejados, e GPS Topografia. Sicuro no, ascoltiamo qua gli amici della Massolin. Arrivederci.

8 ore e 15 minuti, 8 ore e 15 minuti. Allora abbiamo un'audienza, mi resto contento quando che la gente qua famosa e mi ascolta. Va al Mormarasca di ascoltare il programma. Allora immaginarsi che contento che mi resto. E che ne è stato una messa dell'interior, che il padre è andato a dire la messa, e allora è un momento che il padre capiva una maniera di far levantare le mani, levantare i bracci, ringraziare il Signore. E così te un che era la messa, l'uno levanti i bracci, lo stai in bracci incrociati e pronto. E allora il padre, dopo che ha finito messa, gli ha detto guarda, perché tu ti levanti i bracci e ti no? Gli ha detto, le cammino che levanto i bracci a uomini, no, a persone, no. E levanto i bracci quando che vuoi mi, pronto. Allora finito di andare a casa, c'è una rodovia, e il padre ha visto che era una barriera policiale, e ha visto l'uomo che levantava i bracci là in chiesa con i bracci alti, che era di rivistarlo. E allora si è solverto il viero e ha detto, te dici che te levanti i miei bracci agli uomini, guarda come che l'hai. Buon, ascoltiamo adesso Valdir Anzolin, Reginella Campagnola.

Ed essere le 8 ore 21 minuti, temperatura 12 gradi. E no, andiamo avanti con la Domenica Italianissima qua per la Radio Garibaldi 101.5. Guarda che settimana qua ho parlato con Luis Beleboni, che non giuga le bocce, che mi ha arrivato qua José Benini. L'ho detto che lo rigiuga le bocce, ma mi vede che va sotto i pini e giuga le bocce dei pignoi, dopo va a casa a cucinarli. Ma ho detto che chi ha guadagnato una partita loro i due. E mi pare che i due pescatori là, Giuseppe Benini e Lambari, i coordenai, chi che fa tutto il rotero, le Luis Beleboni. Mi dico idea che lui va insieme a pescare, perché lui è il capitano da cavalleria marittima. e lui coordina, lui guarda gli apparecchi là per satellite e gli dice dove chi è i pesci e lo rigiù e l'ambo là e li ciappa, perché non può ciappare tanti pesci così, se noi usa mia un GPS, qualche cosa che identifichi i pesci. Allora mi vedo che lui è il comandante. Belle robe, se no se brinca qua cari, veniamo per ci stesso. Ascoltiamo allora a pedido del trio Lambari, Benini e Luis Beleboni. Fiamo ciappaldo John, parliamo manivela, ascoltiamo.

Andiamo avanti col programma Domenica Italiana. Un recado della linea Vittoria, che ancora ingressi per quei chi vuol andare mangiare là di mezzogiorno. L'ora che ancora ingressi poter andare, che sta tutto certo, e l'ora di là ben, sapete che la serve ben tutti i posti, ma infine anche la serve tanto ben, l'ora poter andare là alla festa. E allora, così che abbiamo ascoltato Laura Pausini, adesso ascoltiamo Irmãos Casagrande, Bionda Bela Bionda.

0: me.
1: 8 ore 54 minuti. Gente, conto una storietta che è stato, era una famiglia, l'uomo, la donna e un tosetto. E lui, l'uomo, lui era che piaceva pintare quadri. E un dico, ha detto, basso, mi accontento con questa vita, la famiglia sì, ma mi tocca guadagnare di più soldi. E allora le saisto di casa, il gadito mi va a pintare, fare un quadro della roba più bella che viene del mondo. Fa un quadro della roba più bella che viene del mondo. E allora le saisto domandando alla gente qual che era la roba più bella del mondo. Allora ha domandato a una donna, la donna ha detto la roba più bella è l'amore. Sì, che tu mi ha pinto come l'amore. No, non è come pintarla un corazon, è massa comune. E ho visto un soldato cruzando la piazza e ha detto, soldato, aiutami qua. Cosa è la roba più bella del mondo? E lui ha detto, guarda, sono di tutto un arrendio della guerra. E la roba più bella del mondo è la pace. La pace, sì, ma allora fa un colombo bianco, qualche cosa, non fa sentito. E ha cattato un padre e gli ha detto, padre, aiutami. Cosa è la roba più bella del mondo? E il padre ha detto, la fede, fe, è la roba più bella del mondo. E allora il ga pensa e le torna in drio a casa. Quando che le arriva a casa, il tosetto lo ga abbraccia, lo basea con tutta la forza che il ga aveva. L'è andato dentro di casa e il ga catà la donna indannocciata, che la preghia perché tornesse in drio, con salute. E allora il ga pensa che la roba più bella del mondo la è la famiglia. E il ga pinta la famiglia. Così è la storia. E allora adesso ascoltiamo, prima inseriamo qua i commerciali. Poi offrezione di Bortolini Moves, Esquina Gioias, Farmacia Centrale de Carlos Barbosa, Massimo Moves Planejados e Cleoni e in prestito. Grazie a tutti quanti, fin domenica che viene. Ma vuoi dirvi una roba? Marti, il giorno 26 di Nossa Senhora de Caravaggio. E allora parinserà il programma che Nossa Senhora de Caravaggio benedisse, la Madonna de Caravaggio benedisse tutte le famiglie come quella che ho contato. E mi do un apprezzo speciale perché sta battezzato. Sono a sesto giorno 19, in epoca sono sta battezzato il giorno 26 della festa di Caravaggio. E allora ascoltiamo per inserare l'inno di Caravaggio. Salute, buona domenica, fin domenica che viene.